0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti in